0: La bomba con Naye. Continuamos.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.